0: 93FM.
1: Kabar di Belinang Kita, Ninja Lari.
2: Terus berbulan kau kami.
3: YFM.
4: YFM 101.3.